0: Ciao Giulia, la nonna si voleva complimentare per la canzone, veramente brava, aspetta che te la registro. Cioè parla, puoi puntare.
1: Ciao Giulia, brava, sai, auguri. E
0: Di che poi ci sentiamo.
1: poi ci sentiamo, Giulia, stai bene?
0: Sì, sto bene.
1: Saluti a te e a Davide.
0: Davide.
1: Bacione, ciao.
0: Ciao. Sicuramente io non...